Fos ki thom da tabire mefil Akas Bani Imphal housing lobby da se chinglong ki sairol da zero matami sei da sapiga da ba es parlian amade magi kangbo

adon na tabire chinglon gi sairol da siru matami sai sapiki ba es parlin parlian nama di magi kambu chinglon gi sairon gi aroi beta lobi da si so te matami sai da sapiki da ba ke hs francis sanadi magi kambu